sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, e c'è il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile.